0: Kukhanya
1: isu yabo bonke abamkhonzayo uNkulunkulu wamakhosi nesizwe sonke uNkulunkulu wasemandulo.